0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Tommaso Paradiso ha viaggiato a bordo del treno delle 8. Le vacanze finiscono, purtroppo, la valigia si disfa, ma la testa spesso resta ancora in modalità ferie. E poi arrivano sveglia, lavoro, traffico, scadenze e quello che chiamiamo stress da rientro comincia a farsi sentire. E quanto c'entra il cortisolo, l'ormone che più di ogni altro associamo allo stress? E cosa possiamo fare per non sentirci così quando rientriamo alla normalità? Ne vogliamo parlare questa mattina con il dottor Emanuele De Nobili, esperto in medicina preventiva e in nutrizione clinica, che proprio al tema del cortisolo ha dedicato il libro dal titolo Il reset del cortisolo. E il dottor De Nobili a bordo con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Ida.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Lei è tornato dalle ferie da molto?
1: Sì, da molto purtroppo, esatto, perché per me questo è un periodo di estremo lavoro in clinica.
0: Oh, e come ha superato lo stress da rientro, dottor De Nobili?
1: Beh, lo stress da rientro, quello che racconto anche ai miei pazienti, che cosa succede di solito in vacanza, per fortuna? Che rompiamo le regole. Tiriamo magari più tardi la sera in compagnia con gli amici, pasti più abbondanti, al mattino magari ci si alza con calma perché non c'è tutta quella fretta.

0: no, di andare al lavoro, di fare le nostre attività quotidiane. Che cosa succede poi all'organismo quando finite le ferie torni al lavoro? Che si trova disorientato perché è stato alterato quello che è il cosiddetto ritmo circadiano, soprattutto dell'ormone cortisolo.
1: È qui che
0: e
1: poi...
0: Come prima la regola è quella di cercare di riequilibrare, perché il nostro organismo ama molto la regolarità, contrariamente a quello che si pensa.
1: Ecco, e dottor De Nobili, però noi quando rientriamo, no, facciamo un errore, io immagino un po' quasi tutti, cioè cerchiamo di recuperare immediatamente tutto quello che poi abbiamo lasciato indietro, e quindi ci ritroviamo immersi nelle mail, c'è chi torna dalle vacanze un giorno prima di rientrare al lavoro, quindi traffico, subito le scadenze. Invece qual è la prima cosa che dovremmo fare nei primi giorni per non andare subito in affanno?
0: Questa è una regola che raccomando quasi a tutti, è banale, ma la prima cosa è quella di cercare di riprendere l'abitudine di esposizione alla luce naturale, soprattutto delle prime ore del mattino. Sai che noi, il nostro ritmo circadiano è influenzato anche dalla luce, no?
1: Sì.
0: Alba, giorno e tramonto. Per cui ad esempio fare 15-20 minuti di passeggiata, o per i più pigri almeno fare colazione in balcone, tempo permettendo, magari non d'inverno, perché il nostro corpo chiaramente non deve recuperare tutto e subito, diventerebbe uno stress anche quello. Per cui già questa abitudine della luce mattutina, che va a ripristinare il ritmo circadiano del cortisolo, è una buona abitudine. Consideri che poi il nostro organismo ama piccoli cambiamenti ma ripetuti, piuttosto che sa fare gesti estremi, ma magari per un breve periodo.
1: Eh sì, infatti. Ma dottor De Nobili, ecco, c'è quanto conta l'aspetto psicologico? Cioè, nel senso, a volte noi non ci sentiamo stanchi per il lavoro in sé, ma ci sentiamo stanchi dell'idea di tornare ad una vita fatta di corse, di obblighi e di, insomma, poco tempo per noi. Quindi in che modo possiamo cambiare, vivere diversamente la routine, senza ovviamente aspettare la prossima vacanza per stare bene?
0: Certo, questa è una domanda da $1 milione che mi viene sempre posta. Chiaramente io, che mi occupo di cosiddetta medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, dovremmo tutti cambiare un po' le nostre abitudini, il che richiede tempo, no? Non è che uno deve subito alzarsi la mattina e fare quello che ho detto, la camminata per la luce del mattino, mangiare meglio, iscriversi in palestra, fare attività fisica, regolarizzare il sonno, ridurre le ore di lavoro. Va fatto, come dicevo, per gradi, perché purtroppo non c'è la bacchetta magica che ci toglie questo stress. Siamo nel mondo occidentale dentro questa ruota del criceto, dove tutti noi pieni di attività, viene definita la società multitasking, cioè dobbiamo fare tante cose anche contemporaneamente alla volte. E questo chiaramente non è fatto per il nostro DNA.
1: Ecco. E dottor De Nobili, in questo caso, ecco, quando arriviamo a questo, diciamo, si sprigiona, aumenta il cortisolo, è così? È da questo, in questi casi, che ci accorgiamo che siamo sotto stress?
0: Esatto, perché il cortisolo viene ingiustamente accusato come un ormone cattivo. In realtà è l'eccesso di cortisolo, perché, come dicevo, il cortisolo ha un suo ritmo circadiano, si alza al mattino, per cui raggiunge il suo apice, durante la giornata tende a decadere dopo mezzogiorno, le prime ore del pomeriggio, e dovrebbe essere molto basso la sera, per favorire al contrario invece la produzione di altri ormoni, serotonina, melatonina, che favoriscono il sonno. Qual è il problema? Che la nostra vita fa sì che questo cortisolo sia perennemente alto, per cui c'è un cortisolo cronicamente elevato. Che sintomi ci dà? Uno, la prima di solito che va a influire è quella che io chiamo la stanchezza cronica. Uno non riesce a capire il perché, eppure si sente sempre stanco. Poi ci sono, che questo riguarda più la componente, diciamo, fisica, poi c'è la componente anche mentale, del cervello, per cui l'ansia, l'irritabilità, difficoltà di concentrazione, nebbia mentale, fino ad arrivare poi, come dicevo, se il cortisolo è alto anche la sera, va a disturbare l'area del sonno, per cui con difficoltà di addormentamento e quegli antipatici risvegli, no? Durante la notte, uno sì. alle 2, alle 3 di notte, uno dice: dottore, mi alzo e vedo sempre le ore 3.
1: In quel momento si capisce che bisognerebbe fare un'altra vacanza per riprendersi dallo stress della vacanza.
0: Esatto.
1: E allora, dottor De Nobili, noi intanto la ringraziamo per essere arrivato qui a bordo del treno delle 8 e speriamo che un po' di tranquillità nell'affrontare la quotidianità arrivi anche ai nostri ascoltatori. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto a voi, buona giornata.

883, un giorno così, un giorno magari così, ecco, dopo con il post vacation blues di cui abbiamo parlato poco fa, e anche voi avete questa sindrome, vi sentite sempre stanchi, già presi dalla quotidianità, avete poi un bel ricordo delle vostre vacanze, cosa avete portato con voi? 347 49 00 29. Cosa sono?

0: sandali stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Anna Lisa con Maschio a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E siamo nel 1971, la coppia Lucio Battisti Mogol produce canzoni che sono capolavori della musica italiana, e questa che noi cantiamo insieme racconta l'innocenza e il tempo che passa, la canzone del sole.

Lucio Battisti, la canzone del sole, e anche questa ci riporta un po' all'estate, alle vacanze, no? Ai film che raccontavano, Gianni, finita la canzone. ecco Tommaso Paradiso che parla. Perché ci riporta magari a qualche estate passata? Perché lo abbiamo chiesto varie volte. Ci sono ancora i falò sulla spiaggia? Tu, Gianni, ci sono, si canta con la chitarra, no? Perché è una delle canzoni che magari raccontano di estati passate. E a proposito comunque del post-vacation blues, a quanto pare è un fenomeno che riguarda soprattutto chi abita al nord. Perché? Perché ci sono soprattutto le grandi città caratterizzate proprio da scadenze più frenetiche, per cui andando a guardare questo fenomeno dello stress da rientro vediamo che c'è la classifica delle regioni maggiormente interessate da questo problema, e la Lombardia guida la classifica, dopo c'è il Veneto, il Piemonte e il Lazio, mentre le regioni meno soggette, forse perché sono più vicine alle località balneari, a quelle turistiche, quindi anche se non si fa vacanza magari si fa un salto in spiaggia in uno dei luoghi bellissimi, ecco, le isole e il sud sono i luoghi dove la sindrome dello stress da rientro è minore. Guardando il traffico che c'è in questi giorni non lo so se è così anche per noi. Intanto Giovanotti e Alfa.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Amore impossibile, Itino Mancino su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo Vincenzo ed è l'isola di Ischia, guardata dall'alto, ammirata dall'alto, ma che spettacolo davvero con tutto questo blu del mare che la circonda. Grazie di questa bella foto e anzi di questo bel video. Intanto ascoltiamo questa nota vocale.
1: Ida, buongiorno a tutti. Ascoltavo per quanto riguarda i falò, sto ascoltando ancora. Ci sono ancora quest'anno. Una delle immagini più belle di quest'estate che mi porterò dietro è questa flotta, questa ciurma di ragazzi, per lo più poco più che adolescenti, addirittura con sedie in spalla, che si avviavano a fare il falò. Qualcuno lo fa il 14, la notte tra il 14 e il 15, qualcuno il 15 proprio, ed erano bellissimi, un'immagine meravigliosa. Ovviamente li ho un po' invidiati perché vorrei tornare a quell'età, però il falò si può sempre fare anche a un'età un po' più avanzata, ma erano un'immagine bellissima, e nello specifico si recavano sulla spiaggia del Granatello a Portici, che è un angolo di paradiso. Buona giornata a tutti, baci.
0: Ma grazie di questa nota vocale, ma benvengano queste serate così belle a cantare tra amici, e quindi zero smartphone, zero schermo. E poi è vero, sì, si possono fare a qualsiasi età, ma perché no?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Brescia, questa era Serenamente e noi serenamente viaggiamo a bordo del treno delle 8 in questa mattinata di giovedì 10 di settembre. È già un terzo del mese che è passato e noi siamo qui sempre ad aspettare che le temperature diventino un po' più accettabili, no? Che ci avviciniamo all'autunno. Avete percezione di questo? Forse qualcosina, ma insomma tutti in attesa di questo cambiamento. Mi sembra un po' aspettando Godot, aspettiamo qualcuno che non arriva mai. Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: Ultime notizie. Buon giovedì mattina e ben ritrovati dalla redazione. Un aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia in direzione Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V di Norvegia. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un'ottima conversazione con il leader russo Vladimir Putin, sostenendo che il capo del Cremlino sarebbe intenzionato a raggiungere un'intesa per porre fine alla guerra. E a Dallas, negli Stati Uniti, la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente Trump ha tenuto un discorso di quasi due ore, rilanciando la sfida in vista del voto di novembre e promettendo $5,000 per ogni adulto in caso di vittoria. Il tycoon ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, dall'occupazione agli investimenti, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran in risposta contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Segnalate esplosioni sull'isola di Keshm e la città portuale di Sirik. E il conflitto in Medio Oriente pesa sempre più sui prezzi dei carburanti. Il governo italiano è orientato verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza alla mezzanotte di oggi. Dovrebbe essere confermato per almeno altri 10 giorni. Adesso invece, entro fine mese, il provvedimento con gli aiuti per alcune categorie di cittadini e imprese. Un'ondata di maltempo investirà da oggi l'Italia, soprattutto al centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per 12 regioni. Ed agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre a livello globale, con temperature di 1,65 grado superiori all'era preindustriale e mari a livelli record. Secondo Copernicus, per l'Europa occidentale si tratta dell'estate più calda mai registrata, caratterizzata da siccità e fiumi in magra. Gli effetti del riscaldamento globale di El Niño hanno colpito oltre 1,3 miliardi di persone nel mondo, causando almeno 35.000 decessi in eccesso in Europa. Tragedia a Milano: una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove si era presentata con forti dolori addominali. La procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo per svolgere l'autopsia e iscrivere nel registro degli indagati i sanitari coinvolti, mentre la Regione Lombardia ha istituito una commissione di verifica sulle procedure adottate. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Dopo l'Inter, esordio con sconfitta anche per il Napoli in Champions League. Azzurri battuti in casa dall'Arsenal 1-0, gran gol di Odegaard dopo aver resistito 75 minuti agli attacchi dei vice campioni d'Europa. Stasera toccherà la Roma, giallorossi ospiti dei turchi del Fenerbahce. Calcio d'inizio alle 18.45. Alle 21 invece il Como, per la sua prima storica partita in Champions, riceve il Lipsia. Pallavolo: stasera il debutto della nazionale maschile agli europei. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, cominciano la loro avventura a Napoli contro la Svezia. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Fry J con noi a bordo del treno delle 8. A proposito di treni, a proposito di viaggi con l'alta velocità, davo un'occhiata ad un dossier che è stato presentato

Buonasera, Noemi, prima il FIBA e noi siamo quelli di Made in Italy ancora grazie a amiche e amici che ci fate compagnia con i vostri WhatsApp già arrivati ancora prima che iniziasse la trasmissione. Questo vuol dire che ci volete bene e continuate, manifestateci il vostro bene ma anche l'odio, perché anche se ci odiate, dicecelo senza scrupoli al 347 49 00 29. Intanto voglio aprire con una notizia rilassante, una di quelle notizie che ci fa stare bene poi per tutta la giornata, forse anche per quella successiva. La notizia arriva ancora una volta dagli esteri e in particolare da un ricercatore di Anthropic, si chiama così Anthropic, questa multinazionale che si occupa chiaramente di intelligenza artificiale. Questo ricercatore, uno dei quei classici ingegneri che hanno il berrettino da baseball, però hanno almeno 3 lauree, che lavorava per questo Anthropic, si è licenziato. Per quale motivo? Ha detto: io ho paura, ho una seria paura dell'intelligenza artificiale, di quello che io sto trattando da qualche anno a questa parte. È il peggiore incubo che l'umanità possa temere. L'evoluzione di questa intelligenza artificiale porterà all'estinzione dell'umanità entro questo decennio. Quindi che siamo nel 2026, signori, abbiamo 4 anni di tempo per goderci un po' la vita, poi l'intelligenza artificiale ci spazzerà via. Secondo questo ricercatore, questo ingegnere, addirittura i vertici di queste compagnie sono molto diplomatici quando devono spiegare che cos'è l'intelligenza artificiale, nascondendo quella che è la realtà dei fatti. Quindi, come la vedete? Come ma di che cosa pensate? Ecco. Da

0: È stato uno degli artisti, dei cantanti italiani più ricchi in assoluto, lui ultimo, complimenti perché se lo merita, sta lavorando veramente tanto e il successo arriva altrove. Il titolo di questa canzone che abbiamo ascoltato a Made in Italy di questa giornata, stiamo parlando anche di intelligenza artificiale questa mattina insieme a voi, ma adesso Alessandra Amoroso.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

Insieme a Serena Brancale, bellissima, e The Colors, Partenope, a Made in Italy. Stiamo parlando anche di intelligenza artificiale, e la nostra amica Carmela che dice: stamattina avete iniziato con il botto e facciamolo fino alle 13 questo botto, amica mia. E intanto la nostra vita digitale passa anche e soprattutto attraverso uno smartphone. Perché ne parliamo? Perché in circolazione in Italia ci sono 2,3 cellulari a testa. Quindi ditemelo al 347 490 0029: quanti cellulari usate o usiamo? Io mezzo ne ho e mi basta e avanza per i fastidi che mi produce. Vabbè, 2,3 cellulari vuol dire che ci sono in circolazione 45 milioni di cellulari in Italia, quindi escludendo i bambini che chiaramente non dovrebbero averlo il cellulare, la popolazione adulta ha in possesso più di 2 cellulari e spendiamo anche mediamente un bel po' di soldi. Lo cambiamo una volta ogni 18 mesi, abbiamo anche questa tendenza. Quindi l'Italia rispetto agli altri paesi del vecchio continente si piazza in un segmento molto alto per consumo di digitale, in particolare di cellulari. Ora, 2,3 cellulari a testa, voi quanti ne usate? Quanti ne avete attivi? Me lo fate sapere con un WhatsApp. Vasco Rossi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: per qui sto sotto di te.
1: Questa è la canzone di Tananai, si chiama Veleno.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Anno 1986, inizia il campionato di calcio di Serie A, 85esima edizione, e in quel torneo grandi nomi come Paolo Rossi, ma anche l'esordio del grande Roberto Baggio. Di quell'anno, il 1986, ascoltiamo invece Antonello Venditti.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Bella, che bello riascoltare la voce di Ornella Vanoni in questa canzone Jack Sunny, e si chiama Santa Allegria, Made in Italy di questa giornata. Ignobel o ignobel, come volete voi, se siete bravi a pronunciare meglio di me questo termine che definisce le parodie dei premi Nobel. Quest'anno l'edizione numero 35 degli Ignobel è stata svolta a Zurigo, non in America come si fa da tanto tempo a questa parte, in protesta alla politica di Trump. Gli organizzatori si sono spostati per la prima volta nella storia di questo premio in Europa. Ebbene, sono stati premiati, a parte la presenza di un matematico italiano capace, come tanti altri, di rappresentare i propri studi in 24 secondi e in sole 7 parole. Non lo so come si possa fare, però sono capaci di fare anche questo i cervelloni. Quest'anno hanno vinto nell'ordine questi premi. E allora, una ricerca fisica sugli orinatoi antischizzo. Al secondo posto uno studio che ha previsto la semina di migliaia di mutande in 25 mesi di diverse zone del mondo per valutare lo stato di salute del sottosuolo. Ma al terzo posto ha vinto uno studio fisico aerodinamico su come soffiarsi il

Allora, perché io Saracino, io Saracino. Bello guaglione, la versione di Io Saracino di Rose Chemical. Tra poco invece la nostra redazione di Trevi Meteo con l'aggiornamento del caldo, non lo so, della pioggia, non lo so, lo sapremo tra poco, dopo questa canzone di Max Gazzè, La vita com'è.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora estate protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore, con temperature che nelle zone interne nuovamente supereranno abbondantemente i 30 gradi, punte localmente anche oltre i 35 ad esempio in Puglia. Però guardate, in qualche modo è l'ultima giornata così bollente, perché già domani arrivano un po' di nuvole e delle piogge tra Lazio, la Campania, il Molise e la Puglia. In queste zone le temperature cominceranno a perdere qualche grado e poi sabato, venti di maestrale porteranno aria decisamente più fresca. Temperature finalmente da sabato nella norma, però sabato sarà anche una giornata molto variabile. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

questa è la canzone di Tommaso Paradiso, signori di Made in Italy, la seconda ora di questa giornata. Ancora grazie se ci avete scelto anche in questo giovedì 10 settembre. Noi chi siamo? Io sono Pino Belmonte, c'è con me Gianni Sorrentino in regia e voi ci fate un po' di compagnia. Stamattina vi vedo un po' assenti, allora avete deciso di lasciarci soli? 347 49 00 29. Paolo Corazzone, che ha detto che sarà bel tempo oggi, anzi questa sera, no, ne ha

Molto bene fino a qui Alessandra Amoroso su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti. L'atmosfera diventa calda e anche un po' oscura. Renato Zero, questa Cercami.

amare, parlare d'amore, safe su Radio Kiss Italia. Quando sono le 14:20 minuti, buon pomeriggio amici, benvenuti. Anche oggi c'è una bella possibilità, quella di sorprendere una persona cara. Se c'è qualcosa da festeggiare, noi siamo super pronti. Il dito di Walter Gentile è pronto a pigiare il numero di telefono della persona, del destinatario di oggi, per portarlo in diretta ai nostri microfoni. Potete prenotare questo spazio per oggi o per i prossimi giorni. L'appuntamento è intorno alle 14:40. Per farlo basta scriverci al nostro numero, il 347 49 00 29. Vedo anche il dito che sta per premere. Vabbè, andiamo avanti. Cosa dovete farci sapere a questo numero? Come si chiama la persona da sorprendere? Qual è il nome, ma anche il suo numero di telefono? Il messaggio, scriveteci il messaggio da consegnare, e chiaramente individuate una canzone, lasciatevi ispirare dalla programmazione musicale di Radio Kiss Kiss Italia e scriveteci il titolo della canzone, il nome dell'artista che la canta. Procederemo poi a darvi maggiori istruzioni. Siate nostri complici, fate in modo che la persona sia disponibile poi al telefono a quell'ora. Vi aspettiamo, va 347 49 00 29.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Miss the Rain, questa è Paura del buio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Devo dire che non ci credevo a questa notizia, ma penso che sia tranquillamente la realtà, riportata anche dal Corriere. Eugenio Finardi che mi va ballando con le stelle, possibile? Il tutto comincerà il 3 ottobre, noi lo ritroviamo nel nostro bellissimi con le ragazze di Osaka.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goia su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuta ad Angela, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Oggi? È oggi, giusto?
1: Sì. Mm. Sì, sì.
0: Come si festeggia? So che in casa c'è un pasticcere, ho capito bene, non so se anche tu sei legato a questa pasticceria, ma quale dolce verrà scelto per lietare e festeggiare oggi?
1: Allora, il pasticcere è mio fratello.
0: Sì, e che ti ha preparato qualcosa?
1: Mi ha portato sia una caprese che avevo richiesto io.
0: Bravo.
1: E poi a mezzanotte invece mi ha portato una millefoglie che ha appena mangiata ed era strepitosa. Quindi faccio pubblicità a pasticceria Albino.
0: Eccola qua. Dunque, Angela, si aggiungono altre sorprese. Evidentemente meriti tutto questo amore che ti arriva. E sono stata io, insomma, a spolierare il destinatario, perché è proprio tuo fratello Giuseppe e lui ti scrive questo. Con questa dedica volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi dopo la perdita di mamma nel 2004, prendendoti cura di noi fratelli e di mio padre per 20 anni con l'amore che solo tu sai dare. Buon compleanno, sorellina. Ho un po' la pelle d'oca a leggerti questo messaggio, perché immagino quanto amore e quanta forza. Angela, che cosa dici a questi fratelli, a questo papà che ti hanno così tanto nel cuore?
1: Non ho parole oggi. Ringrazio tutti.
0: Lo so Angela, neanche io, guarda, faccio questo per mestiere, ma non so che dire, perché ha già detto tutto Giuseppe, fatto tutto Giuseppe, quindi non ti resta fare altro che abbracciarlo. Non so, siete insieme adesso oppure lo hai già visto?
1: No, siamo stati ieri sera e abbiamo festeggiato a mezzanotte, perché era il compleanno di un altro fratello, quindi siamo stati tutti insieme.
0: Due fratelli nello stesso giorno nati?
1: Uno è nato 8 anni un giorno prima di me.
0: Ah, ecco, vi trovate...
1: Abbiamo festeggiato i 60 anni e a mezzanotte abbiamo spento le mie candeline, i 52 anni.
0: Le tue 52 candeline.
1: Sì.
0: Angela, un abbraccio forte, è sempre bello parlare con, insomma, persone che senti così intense, così piene di sentimenti meravigliosi. Buona giornata, c'è una canzone che lui...
1: Grazie per le belle parole, volevo ringraziare Reppe, mio fratello, soprattutto, e tutti gli altri sicuramente. Lo ringrazio tantissimo per il gesto bellissimo.
0: Angela, un bacio forte. C'è la canzone scelta per te che si chiama A te di Jovanotti.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

La magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Elisa, storie brevi su Radio Kiss Kiss Italia. È breve la nostra storia, ogni giorno solo 2 ore, però fa sentire, no? Fa avere quel desiderio di ritrovarci, se vi va, domani a partire dalle ore 13 per rifare pausa pranzo. Grazie di cuore per averci scelto. Maria Silvia Albone pronta per le prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Sono stata veloce, va bene, grazie a Walter Gentile, a domani. Baci baci da Saralotta, buona giornata.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ancora tanto sole e caldo nelle prossime ore al sud. Non mancheranno infatti ampie e schiarite, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 35-37 gradi, specie nelle zone interne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Cambiamento poi dalla giornata di domani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Sempre qua, anzi di nuovo qua, visto che ci ha divisi una stagione, la bella stagione che ancora perdura, ma come abbiamo ascoltato le previsioni meteo, finalmente dovrebbe rinfrescare, perché come ho letto anche in giro sul web, sono due mesi che dovrebbe rinfrescare domani e poi non accade mai. Grazie mille alla nostra Sara Lotta, in regia si è posizionato il maestro Angelo Ozzella, quindi premiamo il pulsante per la prima canzone di questo pomeriggio. Vasco Rossi, generale. We'll be right back.

Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, penultimo appuntamento della settimana con Italia Sì Italia No. Bentrovati da Maria Silvia Malvone, che sono io, ed Angelo Ozzella alla parte tecnica, che ha alzato la mano e sta facendo ciao ciao con la manina. Angelo Ozzella, un uomo d'altri tempi, non soltanto per questioni anagrafiche ma proprio per questioni di personalità e di vissuto, che è una cosa del genere quella che stiamo per raccontare non la faremo mai, ma penso neanche suo figlio, che appartiene alla generazione Z, perché parliamo di mode e tendenze malsane che come sempre arrivano dai social. Su TikTok e sulle principali reti sociali russe si sta diffondendo una tendenza che vede diversi utenti uomini intenti a distruggere costosi dispositivi Apple. Diciamo, perché ma che è? C'è un obiettivo però nella loro testa, vorrei essere proprio nella loro testa per capire quanta importanza ha questo obiettivo, che consiste nel graffiare, perforare o frantumare la parte posteriore del telefono per conferirgli un aspetto maltrattato e per sembrare più mascolini. Da dove nasce questa ispirazione? Nasce da alcuni video pubblicati da utenti donne che mostravano vecchi iPhone 11 danneggiati e scheggiati, accompagnati da didascalie che li definivano dispositivi da veri uomini, contrapposti ai più recenti e così belli, intatti, immacolati modelli 17 Pro. Quindi una provocazione che è stata accolta alla lettera da molti ragazzi, i quali hanno iniziato a martellare i propri cellulari e chiaramente hanno immortalato il tutto. Quindi una corsa all'ottenimento del look più vissuto e virile, che ha comprensibilmente portato a conseguenze disastrose per i dispositivi coinvolti, perché molti di questi maldestri tentativi di restyling, pensate un po', violento, si sono conclusi con il completo malfunzionamento degli smartphone. Vabbè ragazzi, io non so più che dire, magari fatelo voi al 347 49 00 29 tramite WhatsApp, va bene un messaggio di testo ma anche una breve nota audio.

questa moda, questa tendenza che ha preso piede sui social con questi video che arrivano direttamente dalla Russia, dice vabbè, potrebbero sembrare all'apparenza, il maestro Angelo Zella, dei video un po' anti-americani, no? Da parte della Russia, di questi ragazzi che distruggono dei telefonini nuovi, in particolar modo degli smartphone, modelli molto recenti anche legati alla Apple, ma semplicemente per sembrare più mascolini, perché delle ragazze in precedenza avevano condiviso dei video di vecchi iPhone 11 definendoli virili, e allora loro hanno ben pensato di distruggerli. Commentate voi, Marica ha detto una martellata al telefono e una a loro, ormai si dà tutto per scontato, non apprezzano i sacrifici dei propri genitori. Ben detto, cara.

Irama Cabana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci sono tendenze discutibili come alcune che nascono dai social, questa nuova moda di distruggere i cellulari nuovi per sembrare un po' più mascolini. Invece c'è una nuova tendenza, questa è molto carina e si può replicare, che è stata lanciata in Finlandia dalla generazione Z per fare incontri dal vivo durante la spesa. Diciamo, va a replicare un po' delle iniziative che si erano diffuse in giro del mondo, in giro per il mondo, come l'ananas nel cestino, non so se la ricordate, confermata anche da una nostra amica che ci ascolta dalla Spagna. Comunque la nuova frontiera del romanticismo nasce in Finlandia e si consuma al supermercato, dove fare la spesa quotidiana si è trasformato in un'opportunità di flirting. A dare il via a questa bizzarra usanza è stato un filmato pubblicato da una content creator, la quale si è mostrata sulle piattaforme social intenta a riempire un contenitore dai toni decisamente accesi, quindi un video che è diventato virale in pochissimo tempo e ha svelato il codice nascosto dietro quel gesto apparentemente banale, perché impugnare un cestino rosa segnala che si è single e del tutto aperti a nuove conoscenze mentre si scelgono ortaggi. Oggi ci si mette in fila la cassa, quindi per evitare figuracce o corteggiamenti fuori luogo questa iniziativa si basa proprio su un principio che è quello di reciprocità, no? Come dovrebbe essere il flirting, appunto. Ci si può avvicinare a qualcuno solo se anche l'altra persona porta con sé questo cestino rosa, quindi riducendo a zero il rischio di fraintendimenti. Però dicevamo, perché questa è una bella tendenza? Perché la generazione Z ha voglia di riscoprire gli incontri spontanei, quindi è stanca di scorrere profili digitali ed effettuare selezioni dallo schermo del telefono, quindi ritorno alle conversazioni spontanee e la voglia di realtà, no? Il fascino delle conoscenze anche non programmate torna a conquistare spazio negli ambienti della routine quotidiana, e a noi fa piacere perché probabilmente siamo l'ultima generazione che questo tipo di incontri li ha vissuti prima dei social, ed erano veramente molto molto belli. A proposito, siamo negli anni 90 con Marina Rei, Al di là di questi anni.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Paola e Chiara, Solo Mai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La prima canzone da solista di Enrico Ruggeri dopo anni di esperienza con i Decibel, una profonda riflessione sulla decadenza interiore, il tempo che passa e il logorio dei ricordi, anche il ritmo molto originale dal 1983, Polvere, Enrico Ruggeri.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
6: Che Festa!
5: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Biagio Antonacci, ti dedico tutto su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, un bel momento per lui, perché parliamo di 10 concerti in acustico, intimi, quasi da salotto, con le luci delle candele e l'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera a fare da scenografia. Sono quelli che Biagio Antonacci sta proponendo fino al 16 settembre, per il secondo capitolo di Teneramente, che nel 2026 presenta per la prima volta il nuovo appuntamento autunnale. Insomma, Antonacci, che nel suo Unplugged Tour si è esibito in vari luoghi molto belli d'Italia, come dicevamo, molto intimi, ha rilasciato anche delle interviste. Insomma, lui alla sua età, tra l'altro è diventato da pochissimo, un paio d'anni, di nuovo papà praticamente, a 60 anni, e ha detto: se avessi 20 anni sarei un trapper, perché ho dei trapper di riferimento, quindi mi piacerebbe. Adesso Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors, questa è Partenope.

su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, canzone del 1995. Ma com'è, maestro? Già sono le 15:54, Cosa vuol dire questo? Che sta per terminare la prima parte di Italia sì, Italia no, ma come ogni giorno abbiamo 3 ore a disposizione per stare assieme, quindi facendo 2 conti ne mancano soltanto 2. Intanto, se vi va, continuate a scriverci al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. Ci risentiamo tra pochissimo dopo Ligabue. Restate con noi.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana? Magari se non hai nulla da fare, no? Perché a volte certe cose non si vedono, a volte abbiamo paura a chiedere aiuto anche ai nostri amici e alle nostre amiche più strette. Citofonate ad un'amica. A me è successo, non l'avevo chiesto, ma ne avevo veramente bisogno in quel momento ed è una cosa che ricorderò sempre. Comunque, nell'epoca in cui persino prendere un aperitivo con una persona cara occorre praticamente incastrare tutto con mesi di anticipo, ed esiste ancora una salvezza: Doorbell Friend, l'amica del campanello che abita a pochi passi da casa tua e se ne frega altamente dei calendari condivisi. Quindi cosa fa? È una persona speciale che non sente la necessità di inviare un formale invito digitale, ma sceglie semplicemente di presentarsi alla tua porta da un momento all'altro, suonando senza troppi preavvisi. Io un'amica così ce l'ho, ne ho anche altre, però la Doorbell Friend proprio esiste. Il segreto di questo legame si trova in un mix perfetto tra vicinanza geografica e profonda sintonia emotiva quotidiana. Quindi non servono dei preparativi importanti, outfit curati nei minimi dettagli. Ho la casa perfettamente in ordine perché con questa amica, anche con questo amico, ogni formalità c'è del passo ad una rilassatezza totale. Quella persona che si può permettere di citofonarti e sedersi vicino a te, oppure stare in piedi a parlare mentre tu magari stai cucinando, stai guardando tuo figlio, qualsiasi cosa. Comunque è un'ottima formula perché causerebbe meno stress. Voi ce l'avete un amico o un'amica vicino, insomma, con cui vi citofonate all'improvviso, magari scambiate anche soltanto una semplice chiacchiera? 347 49 00 29 per scriverci tramite WhatsApp. Adesso c'è Gali con

weekend si chiama così quell'amico o quell'amica che magari vive nei pressi di casa vostra, con cui avete una grandissima sintonia, che vi citofona all'improvviso. Magari siete voi quell'amico o quell'amica, comunque ce l'avete una persona così nella vostra vita. 347 49 00 029 per dircelo tramite WhatsApp. Roberto si dice: certo, Maria Silvia, caffè, aperitivo, chiacchiere, anche quello che si fanno a carnevale, così citofoni le persone anche oltre il carnevale, porti delle chiacchiere anche quelle fisiche. Dio.

Lauro, noi personalmente non vediamo l'ora, anche perché dovrebbe essere, maestro mi conferma, in rotazione radiofonica anche qui presumibilmente da domani, insomma, quindi la sentiremo poi tutti insieme. Francesco De Gregori, adelante, adelante.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo Giuseppe da Licola, non ci scrivevi da un po', anzi ci hai inviato una nota audio di saluto chiedendomi di salutare Pino Belmonte. Lo saluto in diretta, magari in questo momento ci sta ascoltando in onda tutte le mattine con Made in Italy dalle 10 alle 13. Raccolte tantissime firme che hanno superato la soglia delle 500.000 per il referendum abrogativo della legge Val di Tara, che vieta l'insegnamento dell'educazione sesso affettiva nelle scuole. Quindi parliamo comunque di una materia, a mio dire, importante. Poi chiaramente tutto può essere soggettivo anche in questo senso, quindi parliamo di una materia seria, però adesso parliamo di materie un po' particolari, un po' bizzarre, che vengono insegnate nel mondo, a partire dalla filosofia dei Simpson, che si studia nell'Università della California, che però, attenzione, può sembrare una roba strana, però analizza i temi etici e sociali della serie, e ne vengono trattati tantissimi, naturalmente in maniera sarcastica e tagliente sotto forma di animazione. Ma insomma, chi segue i Simpson ormai da più di 30 anni sa di cosa sto parlando. Scienze della morte, Università dell'Oklahoma, che prepara a gestire riti funebri e imbalsamazioni, pensate un po'. Vabbè, qui si monetizza, perché il lavoro comunque ci sarà sempre in questo caso. Studi sui Beatles, vi lascio immaginare dove: a Liverpool Hope University, studio storico musicale della band. Scienze del surf, qui si studia all'Università della Cornovaglia, una cosa un po' particolare che unisce fisica delle onde, gestione e pratica del surf. Studi sui meme e fan studies, corsi in vari atenei esteri che sono dedicati in questo caso alle moderne culture digitali e al fandom in Italia. Quindi dice materie un po' diverse di cui non abbiamo mai sentito parlare in Italia. Scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e gatto, si studia all'Università di Bari con un focus sugli animali d'affezione. Scienze della pace, molto bella questa materia. Università di Pisa, che studia i conflitti e la mediazione internazionale. Viene cultura ed enologia, che è presente anche qui a Napoli, altri atenei, che unisce botanica ed economia del vino. Vabbè, queste non sono bizzarre, sono sicuramente utili, ma non tanto conosciute. Verso una piccola pausa c'è Neffa come mai.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Italia.

0: Saif, tu mi piaci tanto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La fine di una relazione amorosa tossica e sbilanciata con la protagonista che rifiuta di essere trattata come un giocattolo, una denuncia contro l'oggettificazione femminile e un inno precoce all'emancipazione delle donne. Fatti bravo, indimenticabile, la bambola dal 1968.

uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Adesso la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2001, uno dei primi brani in italiano di Elisa, considerato che i suoi esordi sono stati in inglese. Luce, tramonti a nord-est.

Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaworld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Mediaworld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: notte.
1: Dananai Booster, non lo sentiamo da un po', però sappiamo che si è dedicato a nuova musica e soprattutto si vocifera anche a nuovi progetti, nuovi obiettivi importanti, tanto professionali quanto di vita, perché Dananai punterebbe a Sanremo 2027 proprio per presentare, diciamo, queste sue nuove cose, e si rincorrono in iscrizioni anche se sulla sua vita privata, ormai non si nascondono più, stanno insieme da un po'. Dananai e la content creator famosissima Cami Hawk, che sarebbero pronti a fare il grande passo, a far circolare il rumor sulla coppia. È un noto, forse il più noto che abbiamo in Italia, giornalista di gossip, e secondo lui il giovane e l'influencer avrebbero deciso di fare sul serio e sposarsi, ma solo dopo un ritorno sperato di Dananai al festival di Sanremo 2027, quindi evento che rappresenterebbe il ritorno del cantautore sulla scena dopo il periodo dedicato alla nuova musica. Vabbè, chissà, comunque loro sono proprio una bella coppia, ogni tanto li vedo sui social. Ehi, chi ascolta sa che mi piace questa canzone come mi piace Fabio Concato, veramente uno dei miei preferiti. 1996, O bella bionda.

0: di cantare.
1: Maestro, me ne fai sentire un altro po' perché risale. E a noi piace tanto salutarci così su queste code strumentali che arrivano dal passato. In questo caso neanche troppo, perché è una canzone del 1996. Dice, eh beh, sono comunque 30 anni di O Bella Bionda quest'anno. Noi lasciamo spazio ad Alessio Falanga che vi riporterà a casa con Ma il cielo è sempre più blu. Grazie, grazie a tutti voi. Noi ci salutiamo sempre allo stesso modo. Grazie al maestro Angelo Zella in regia. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata. Ciao.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per supprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei vergogna. La Banca Centrale Europea, come da previsioni circolate negli ultimi giorni, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Sulla decisione pesa sicuramente l'inflazione balzata in agosto al 3,3% ai massimi dal settembre 2023 con la corsa del gas e del petrolio. La nuova stretta è arrivata dopo quella di giugno e dopo la pausa di luglio. La guerra russo-ucraina, le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin, cioè la cessione della Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, e impegno di Kiev a non entrare nella NATO, lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Cambiamo argomento, ondata di maltempo sull'Italia contemporanea. E forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata anche una vittima, una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore, nubifragio a Cremona e Brescia con ripercussioni al traffico ferroviario, in Liguria è esondato il torrente Lavagna, ben 11 tra arancione e gialla le regioni contrassegnate dall'allerta meteo. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il ragazzo ancora minorenne all'avvio dell'appello due mesi fa. Aurora aveva 13 anni, la vittima del femminicidio più giovane d'Europa, ha detto l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia è insoddisfatta. Lo sport calcio, stasera si chiude il primo turno di Champions League, due le italiane impegnate oggi, tra circa 45 minuti la Roma Istanbul affronta il Fenerbahce, alle 21 lo storico esordio europeo del Como al Sinigaglia contro i tedeschi dell'Ipsia. Pallavolo, si alza il sipario sull'Europa maschile, Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania, le sedi dei quattro gironi. Stasera la prima della nazionale di Fefe De Giorgi contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, sugli spalti dell'arena, montata per l'occasione anche Sergio Mattarella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: niente nuovo giovedì sera insieme. E come sempre ringraziamo la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Ci siamo sempre qui per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo giovedì 10 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella. Arrivano anche i Negramaro. Sei tu la mia città.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga, il maestro Angelo Zella in regia. Che cosa non si fa per portarsi a casa la pagnotta? Ecco, cominciamo esattamente così. Parliamo di sport, esattamente di tennis, e ci trasferiamo agli US Open a New York per il torneo femminile. Ecco perché è scesa in campo la nostra Lucia Bronzetti contro la 19enne argentina Luisina Giovannini, che il suo nome è molto italiano, possiamo dirlo, però è argentina. Che cosa è successo? Che praticamente questa ragazza, questa tennista argentina, è scesa in campo con una fasciatura molto evidente alla coscia, e fin qui tutto bene. Però dopo 17 minuti la nostra Lucia Bronzetti era in vantaggio per 5-0 nel primo set. Ad un certo punto la tennista argentina dice all'arbitro: guarda, io mi ritiro perché non ce la faccio ad andare avanti. Sembra andata tutto per il verso giusto, ha vinto la nostra azzurra ovviamente, però c'è un problema grande, perché dovete sapere che soprattutto questa era un match di primo turno. Chi partecipa, anche se perde, acquisisce questo gettone, se così si può chiamare, di partecipazione, che equivale alla modica cifra di $32,000. Quindi che cosa è successo? Che è intervenuta la United States Tennis Association e ha detto a questa tennista argentina: guarda che tu lo sapevi che non ce la facevi a disputare questo match, quindi questi soldini noi te li diamo, però nel frattempo ti facciamo anche una bella multina di $20,000, proprio perché tu eri a conoscenza di questo problema e comunque ha voluto giocare. Quindi morale della favola: questa ragazza ha preso questi $32,000, ma deve pagare $20,000 per questa multa salata. Però c'è da dire che ci sono delle spese da affrontare al riguardo. Quindi voi che cosa ne pensate? Ha fatto bene questa ragazza di soli 19 anni o è stata giusta la multa?
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: pensata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Sì, quella di questa tennista 19enne argentina che ha deciso di giocare nonostante l'infortunio per portarsi a casa $32,000, poi multata dalla federazione newyorkese. Che ne pensate a riguardo? Diteci la vostra.

0: ci dividerà.
1: La nuova collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di tennis, soprattutto di questa tennista 19enne, Luisina Giovannini, argentina lei, che ha disputato il match contro la nostra Lucia Bronzetti al primo turno degli US Open e nonostante sapesse del suo infortunio ha deciso di giocare per portarsi a casa il gettone di partecipazione di $32,000. Poi la federazione newyorkese ha detto no, stai barando, quindi multa da $20,000. Che cosa ne pensate al riguardo?
2: Buonasera carissimo, te lo
1: Ciao.
2: Dico con un verso molto particolare.
1: Sì.
2: In questo mondo di ladri.
1: Addirittura.
2: Eh sì, pure la ragazzina ha capito bene la lezione. In questo mondo di ladri come si fa?
1: Ha capito.
3: Allora io penso che la ragazza di 19 anni, l'atleta di 19 anni abbia sbagliato ad andare pur sapendo di non poter disputare la partita, perché in tutto ciò ha comunque tolto la possibilità a un'altra atleta di poter partecipare. Quindi reputo che sia giusta la multa.
1: Beh sì, in effetti è giusta la multa, però dobbiamo comunque dire che in questi soldini ci sono comunque da pagare le spese, i viaggi, non è una giustificazione, però dai, veniamo un po' incontro a questa ragazza 19enne, giovanissima.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: laterale.
1: Giorgia, niente di male.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: La dolorosa consapevolezza che una storia importante è giunta al capolinea, lasciando però un'impronta impossibile da cancellare. Torniamo nel 1995, per i bellissimi c'è Antonello Venditti, ogni volta.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi di certo non siamo soli perché ci facciamo compagnia fino alle 20 qui, ma il cielo è sempre più blu. Che cosa state facendo di bello? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00029. Dimmi.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Te Ernia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Secondo me, maestro, c'è un piccolo problema proprio nell'età dei 19 anni, perché abbiamo parlato di questa tennista che ha cercato, no, di giocare nonostante l'infortunio per portarsi a casa questi famosissimi 32.000 dollari multata. Ecco, adesso invece torniamo in Italia, non c'entra niente con lo sport e con il tennis, però siamo in provincia di Reggio Emilia, dove questo ragazzo doveva arredare il suo garage e quindi dice: ma io che cosa posso mettere all'interno di questo garage? Ecco la brillante idea. Cosa ha deciso di fare? Ha strappato radicalmente il benvenuti a Villa Minozzo, che è il segnale d'ingresso nel territorio del comune della provincia di Reggio Emilia, perché ha deciso di metterlo proprio nel suo garage. Quindi a un certo punto non c'era più il segnale del benvenuto nel paese e quindi è scoppiato l'allarme, fino a quando poi i militari hanno fatto il blitz a casa di questo ragazzo, guardando ovviamente le telecamere, e hanno scoperto che c'era questo segnale esposto. E lui ha detto: eh no, ma io volevo abbellire il mio garage. Sì, ho capito che vuoi abbellire il tuo garage, ma ti sembra il caso di strappare un segnale stradale di benvenuto in un paese? Però, dai, secondo me c'è qualcosa che non va nei 19 anni a questo punto.

Qualcosa per te, la novità di Ligabue su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci scrive la nostra amica Maria Grazia a proposito dei 19 anni, dice: mio figlio li compirà ad ottobre, mi devo preoccupare. Un pochino sì, a quanto pare, vedendo queste ultime notizie, un pochino in più di attenzione, Maria Grazia, io la presterei.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 17.30 a Palazzo Chigi e durato solo pochi minuti, ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. La misura era contenuta nel decreto legge all'ordine del giorno. È stata approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Prosegue intanto al Senato la discussione sulla legge elettorale approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze pure in maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28, nonostante le opposizioni abbiano chiesto di allungare i tempi di esame. La guerra in Ucraina, le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità ucraine. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che le condizioni russe per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin, cioè cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media citando fonti di polizia e di servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Un testimone avrebbe parlato di una sorta di combattimento di strada. Ancora cronaca, a Pavia di Udine una donna di 61 anni ha coltellato il padre 91enne nella casa di riposo dove viveva e lo ha ucciso approfittando di un momento in cui non erano presenti altre persone. Poi si è costituita i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'omicidio coordinati dalla procura. Il movente sarebbe legato a problemi economici, elemento che dovrà essere approfondito. Lo sport calcio, si conclude oggi la prima giornata della fase di campionato della Champions League dopo 2 sconfitte rimediate dall'Inter e dal Napoli. Alle 18.45 la Roma in campo in Turchia contro il Fenerbahce, alle 21 invece tocca il Como che al suo esordio nelle coppe europee riceve al Sinigaglia il Lipsia. Allo stesso orario a Napoli in piazza Plebiscito Nazionale di Volley di Fefe De Giorgi affronta la Svezia nella partita inaugurale degli europei maschili, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voglio un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: L'alta pressione inizia ad essere disturbata dal passaggio di un fronte atlantico, l'Ambiral, Basso Lazio, l'Alta Campania e il Molise in serata, favorendo locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Nella giornata di domani scenderà gradualmente di latitudine, coinvolgendo il resto della Campania, la Basilicata, la Medio-Alta Puglia, ma poi sarà in graduale allontanamento verso est, dunque la Calabria resterà fuori dei giochi, godrà ancora di tempo asciutto, estesi rasserenamenti, il tutto con clima ancora caldo ma in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

E questa sera Noemi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga, c'è il maestro sempre Angelo Zella con noi in regia. Io voglio parlare della spartizione di quando si va a pranzo, a cena o a fare l'aperitivo con amici. Allora, è un discorso differente da quando si va a cena con il partner o la partner. Perché? Perché a me è capitato di vedere delle situazioni sempre differenti. Allora, c'è sempre in comitiva quello che dice offro io, poi si arriva al momento di pagare e dice oh, ho dimenticato il portafoglio. Succede spesso questa cosa. Poi invece c'è realmente nelle comitive quella persona che, pur di dire vabbè, quanto devo dare io, 2 euro, io 3 euro, dice faccio una cosa, pago io, poi vediamo. E poi ci sono, io ho assistito a questa scena, solitamente, non so, il conto è 20, quanti ne siamo? 5, si fa diviso 5 e si paga. Io ho assistito a questa scena dove il conto era 20, faccio sempre questo esempio del 20 euro, però dice aspetta, io ho preso il caffè, tu hai preso il drink, quindi il prezzo è diverso, io ti devo solo 2 euro, tu devi dare questo. Quindi insomma c'è sempre un po' questa ideologia di quando si va a pagare il conto finale, che sia, ripeto, l'aperitivo, il caffè, la cena, il pranzo, sempre differenti. Allora, mettiamo in chiaro una cosa: personalmente io sono tra quelle persone che, ovviamente, quando si tratta di aperitivo cerco sempre di dire vabbè dai, li do io, poi magari quest'altra cosa la paghi tu, oppure si divide in porzioni eque. Insomma, voi invece come la pensate quando si va a cena, pranzo, aperitivo, caffè, come bisogna dividerlo questo conto? E voi nella comitiva di quale fascia fate parte? 347 49 00 29.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi.